0: fondo. Ho un freddo cane.
1: E Dio Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte.
0: Ho ghiacciate le dita. Quasi ancora le tedesse immollate giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di Musetta.
1: Ora è un caminetto che sciupa troppo.
0: E in fretta.
1: Dove l'uomo è fascina.

0: come l'argento. La sua brava storia,
1: il mio bel cammino, lo credo soperto.
0: L'inglese è un signore, non mi dor che sia. Fuori un musicista,
1: via, prepariamolo.

0: Voce scurosa. Non c'è nessuno! È chiuso!
1: Una parola.
0: Sola.
1: Affitto.
0: Olà! Date una sedia.
2: Presto!
1: La torre vorrei.
0: Secca vuol bere.
1: Grazie.
2: Tocchiamo.
0: Tocchiamo.

0: con. Così presto la richiesta. Vediamo. Caro, fuori denaro, colline, Rodolfo, tu, Marcello,
1: siamo lasciato.
0: Come?
1: 30 soldi in tutto.
0: Come? Non c'è più.